0: Kín dere hendeva.
1: Asanka e ne jealousy thila. Ranjana e SP na dhano. Ane reesi akare. Tarayma.